0: se hai un sudato. Lo vince River sono i tagli, lo vince Boca sono i grano. È molto facile. River le ragioni di Buenos Aires. Italia delle gallina del corvo, così semplice. Sono due galline esattamente uguali corte per la misma tigre. Sì, in Italia. Io gano a Boca e domingo gano a Belgrano. E vanno a giocare los dos, eh. Los dos vanno a giocare, eh. Los tagliarini e la gallina. Guarda.
1: Non hacía falta eso del final. Abrazo a mi amigo Cristóbal de Chilecito, che. Hola, Chuni, los saludos de Anguilán, Chilecito. Familia Cortés, aguanta River, papá, dice mi amigo Cristóbal de Chilecito.